Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello!